0: Golden Chance Lotto. Eku aduro ti wa lori kore ni lesa Golden Chance Lotto. Yo ma tayin lorun lori basepo yin pelu wa
1: Golden Chance Lotto.
0: Lesa kese ni won san winnings. O ni je tan kun tun ma bere ninu e. Nibi kibi lo ti le gba winnings e. You can get winnings anywhere. Eyi gan lo mo kan onibara wa bale. Golden Chance Lotto kete. Lati so ni bara do loro. Golden Chance Lotto. Ilese ti wa afaye gbagba kugba. Laye akiso pe ti awon agent wa taja. Ma fi kan dikan. Ilese Golden Chance Lotto yato. Lesa kese la won sanwo. To si han kedere faye lati gba yi wa. Waran sesa ni winnings. Idire ti lese Golden Chance Lotto. Peje asiwaju laarin awon akegbe.
2: To ba fe di alagbata wa fi atejise ranse sori number yi 07033976247. Adewon ati asotele nbe o.
3: Lese kese lo sanwo.
0: Golden Chance Lotto. Ona to ya lati so de millionaire.
4: RT2FM 94.9.
5: Still everywhere.
6: Let's go.